0: fluxit ex amorti
1: Lagos ferforra volat una fluxit ex amorti est
2: Lagos ferforra volat una fluxit ex amorti est.